Musique, le fuoco per se calfa, la legno de crama, le fuoco per garda nostra amo bibo, la terra per mangia, la terra per luta, l'aire per respira, o per buffa, o l'aire per sembula, e pei l'aigo per beure, las lagremos campluros l'aigo per beure. Aquello canzu celebra los quatre elements che formano tutto di nostro vido, quatre elements che menon a quatre movements de musica.